0: Kadula gualo kimzuzo kuberife la kankane uhora ina iabraru intuma mezi gualo. Kaleta toja kimzu yamkubelo tazili muna leno he. Hey, libili na le mikai fit. Baba mbaya manyalu, baba mbaya mafum, baba mba. Kendo tena kaofe. Imba he, kelo tazi lilona lintele tswana le matazi ama. Halit.
1: Kala tola go mohat.
0: Ka o fela.
1: E sa bana sa go, mo nya a se na de le le le tsa go le atuja.
0: Nda.
1: E ya ba di a ya me di tshile. Le sa di le tsa di go. Tsa di ne ra go loka nda di se lo go se ma sa go ma. Ka e di go tsa di sala si. If you were made to have a little solo solo, then you might have to give a solo offer. You might
0: have to make a fee, Dilly.
1: Hey, and the hard. Hey, I got nothing. You go for the battery yard.
0: That.
1: Hey, and that is everybody. That is how we are touching. I'm not you, but I'm not a man. I wouldn't know if it's me, but I don't know. Ina je go ri feta mona di ya di goko e re be di goko tla di ya ka ga di yo mo ba simo nga da tlo tlo ya ri pa tsaka go bo
0: e ba
1: ne wi ya na di di ma ya nge sa di tsela ba tlo go di a yo ma di di ba tsela
0: e le ntate o tla phea sentse di port
1: e ya di ya ide ba di ha go ntse ga ta fina ga ta ri ba le nda go wana ke di tlo nda di moro ta yitse ha ona le kholo pudi le stiri di di ya thuya e o kholo mo ba se go bupile ke ke nda di motho fa di go gara ga le nyere motho o na le motho se ya le go me ya ga e ya ga le ma ho a se di di mo nda di o le gara go la mo ha yo mo gena a ndi le se ke nda di ga ba bitsa bitso ga mono I'm going to go to Friday. Bana mme go bori pedi ke mo le beng. Ya ra pela ga se nao fela mme thapelo e tisa go dinne. Mme ta ba bian thata ba kwete. E go fela se ke le tla bona ga kwana. A ga me re ke go tlhe a ya bona ta mai ga bo go kwa tshidi bo kholo a mona ga tsa utse go kholo go tsa ke le ga pholo

Ha ke re ka re bua ntse re tsena le letsa di alphabet. Re ke o e le mo

Ke metsotso e mashome a mabedi le metso e mehlano fela le Scotto hantle ka mora hora ena ya boraro. Hlano mamedi wa sona sa Soto lena la re di lata mabotsela re tla lebe ya khutlo e bile reng ka mogatlhelo wa bobedi wa ho ketela wa lenaneo la ho kgawa maseka le tla gagatha ho fihlela mane.

thabela khunana ra di tlhaku thabisa di hoho o panya panya o tswa ka moroko ha le khale ke tho salamangwa tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse ya motswalo moholo nna mmangwa ne mo hatsanta te khoma ntate we hametse kai ba re pelwana mari jo mpola ya ha ke bola wa kwena nka thaba mabele dumela go tswana di thota ke re khala go fomella di papo rutebella di tie report 40 sana let's rebel a hatsa.

0: monana le nna ditira ga mone wa mokwena. Ndi bile le pila botla bute.
1: Thank you ndaba. Emme di fana metso tso le skoto hantle ga re bile mane horeng ya bohlano. Atsa mamedi a sama sa sote sehlopha sena ke se ipitsa fela ka hore ke Durban Road. Batho ba haibino tla bona batho ba sisinyela. Batho ba ema moneng ba dutse. Ba ikentse majwe. Ebele ba thinthetse. Lehle ke kwale lena la re di lata mabosela ka noto e kgolo. Ke na mokgahlelong wa bobedi ebile e le wa ho qetela wa ho kgaowa masela.

tsa gabola ha monate fela mezutsong e mashome a mararo le sekoto gantle ka mora gore e ne a botlhano gopoletlhamamedi ya samaya sa sotho goreng yane ya botshelelare nna le wena re tla go ana gona teeselena la kajeno la moqebelo.

Ere he ha motho so entse jwalo. O tlo bona gona ngwana motho o etsa jwang. O tswa ka lefele galo ha magalo a le mangata ha kana. Motho wa tlo kwi. Jwale ke batla hore ke qale ka mokorotlo. Pina ya banna ya madingwana. Bi ya ha bana ba batho ba batla ho falla. Ba tloa mahlong a dikgaitsedi. Le bomma bona methaka le bana. Gobane nnete sale ha o le tjena o santse o suwa makoko. Polodisi le dihlabue di emetse fela gore di lo apolela batho megatlha. Jwale ha ditaba di le jalo. Ere ke tle ke nke mokokotlo wa kamane ka tlhebong ga mogetsa rapane. Ha mme manonyana magutla moo. Mokokotlo ono o phukolwa ke ntate Phakwe banna.

Come vamo sola a base di morire sane. Come vamo sola a base di morire sane. Oh la la,

are come come haleng ha mujela masero are bona futibo bona fela ane tsegetsa tshe akari ya no ha o etsa ntotsene paetseng ho mona ti bona.

0: ka ke ntatemogolo re file palelo ke ditse le pako nna thaba ya mphagane ka mona ka botšhabela o ne ko a tsweditse ntate ke kopa pina ya tau ya matshega mehlolo e sebokeng
1: tau ya matshega mehlolo e sebokeng tau ya matshega mehlolo e sebokeng mme re tla e fumana le yona ke a tshepa wena mmamedi ke a tshepa ka nnete mme ke bona eka ha ke shebile ke bona eka di se di le hlano wena mmamedi re tswele pele ka tsona re bone na ebe di tla refa difeng hona di tla refa difeng di tla refa difeng wena mmamedi re tle re di utlwe.

ho jwalo wena mamedi wa seyama sa Lesotho ka nnete ae metsotso ya rona e mmedi fela ka pantla ebile e ne o tla jwalo ho le mong ka nnete o mong fela pele re fihla ho renyane ya bobedi motsotso wa rona ka nnete o mong fela pele re fihla ho renyane ya bobedi wena mamedi mme ya o sheba ka nnete ae ka nnete re di otlile ho tloha ho renyane ya pina ya pele tseno ka nnete tse e leng hore di ne di kopuwe ko wena di ne di kopuwe ko wena wena mosotho wa eso mme ka nnete ha re le mona re ge potele ka mona e tle re ga re kgutla ka nnete re tle re kgutla jalo re se re tseba gore ae ka nnete re tswela pele ka sehlooho sa rona le ditaba tsa rona tseo re tlang go bua ka tsona letsatsing lena la kajeno.